0: Maret, ne tuakina kumania nareu, ne gokena.
1: Paisako agira, namogoro.
0: Reu, tu Eldoret, metabo inia 91.2, gokena FM, ruibotop.